Poi non torno più, ma chi sono lì? Nariva Mossa? Anna Baccarni Conte? Qui a Wiham Tipo? Ho microfoni mio, Gianuario Eduardo. Nera qua tutte le? O se ce l'ho qua male, Lea?